So che non mi vedi, scusami sempre, lo sento che tremi. Stringimi forte e portami sempre via con te. Dove non sono stato mai, nel tuo mondo perfetto, perfetto, perfetto. Stringimi di più adesso, stringimi forte al tuo petto. E non avere paura, c'è chi ne ha già abbastanza, lo sai, lo sai, lo sai.